ayɛ mogya bie di bem ma me ne wo mogya bie ɛpepa a yɛwuo ne ani nguaseɛ saa mogya ne bɛkasa ma mogya ne bɛkasa ma wo

0: ne me bo mra ne mra ne se wo me bo di me bo di me bo di me bo me mu ase bo di eti yesu kristo una bo ade nyina
1: wo ti
0: abo ade abo.